0: volta per carità.
1: E Figaro,
0: su qua.
1: E Figaro,
0: su qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, giù, su, Figaro giù, Figaro su. Con un bellissimo sogno nel cuore me sto nel fanal della città, della città, della città, della città, della città. A bravo Figaro, bravo brevissimo, a bravo Figaro, bravo brevissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. A bravo Figaro, bravo brevissimo, a bravo Figaro, bravo brevissimo.